kuyo wan bulu gile pana gile bulu nale pana nale duniya ranina duniya ranana.